escucha, dice, escucha, dice, escucha, dice, escucha, dice, escucha, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, d

Tanael, Canael, Cano, Licano, Licano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano, Cano,

dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice,